tayarigulun dawa khatz gorsunga kokulungilun tayarigulun daska daska masayin kokulungilun tayarigulun tashapwa chungsha